stai? Sono qui con te e al tuo fianco. Ti accompagno con le balate più romantiche affinché la tua anima rabbrividisca di emozione. Da cuore a cuore, dal lunedì al venerdì, dalle 22